ritmo canante, ritmo canante, ritmo canante, ritmo canante, ritmo canante, ritmo canante, ritmo canante, ritmo canante, ritmo canante, ritmo canante, ritmo canante, ritmo canante, ritmo canante, ritmo canante, ritmo canante, ritmo canante, ritmo canante, ritmo canante, ritmo canante, ritmo canante, ritmo canante, ritmo canante, ritmo canante, ritmo canante, ritmo canante, ritmo canante, ritmo canante, ritmo canante, ritmo canante, ritmo canante, ritmo canante, ritmo canante, ritmo canante, ritmo canante, ritmo canante, ritmo canante, ritmo canante, ritmo canante, ritmo canante, ritmo canante, ritmo canante, ritmo canante, ritmo canante, ritmo canante, ritmo canante, ritmo canante, ritmo canante, ritmo canante, ritmo canante, ritmo canante, ritmo canante, ritmo canante, ritmo canante, ritmo canante,